0: Jesu.
1: Olorun alagbara baba yeraye omo alade alafia ope ati yin atorin la muwa fun anu ati ori ofe ta rigba lati ri osu kesan ni ayo ati alafia oni ni Saturday ojo karun kabiyesi gba ope wa
0: ami
1: ope ati yin la muwa lori aye wa lori idile wa lori omo lori ise wa oluwa gba ope wa
0: ami
1: ope ati yin ko se tewo gba
0: ami
1: mo gbadua fun gbogbo eda alaye to ngbo mi osu kesan o sanyin si dawun adu
0: ami jesu
1: o sanyin si ona abayo
0: ami
1: o sanyin si ipese
0: ami
1: loshi e oni sunkun
0: ami
1: ni osu e ra anugba
0: ami jesu
1: e ri idalare gba
0: ami
1: loshi bi oluwa tin be temi enbe emi ati oju oni ti wa
0: ami jesu christ
1: a oni jiya
0: ami
1: a oni rare
0: ami
1: ewu oni wuwa
0: ami jesu christ
1: ni gbogbo ona alagbe soli ko wa yo
0: ami
1: o si so wa da segun
0: ami
1: mama okan a bale
0: ami
1: baba okan a bale
0: ami jesu
1: brother sister mo lokan ti e na bale
0: ami jesu
1: okan temi na bale
0: ami jesu
1: loruko jesu a oni finira lo osu
0: ami jesu christ
1: a oni fi aisan lo osu
0: ami jesu christ
1: a o lo osu ninu alaafia
0: ami
1: nitori jesu oluwa wa emi ranse olorun alaye to ngbadura fun yin to ndupe lowo olorun ni woli ati ajirere jo adeoye omo jesu baba ase kiki oro kiki ase papa authority lati le ise ranse with God prayer ministry and gospel church international mo tun fi ogo fun olorun lori mi ati lori re lati wonu osu yi a si dupe fun eru ayo tolorun di fun wa ti ago wa kun akuwo sile ninu osu to koja fun ago ajo fun bemi wo fun gbogbo program ohun tolorun ti se fun mi ati yo di ajemonu
0: amen
1: ohun rere ti a ti gbe faye wa ko ma wu jade
0: amen
1: ka si ma je esu e
0: amen
1: ka si wa lai lewu
0: amen
1: ogo ni folorun loke orun
0: hallelujah
1: ko number e sile 08063490593 again 08063490593 number ti mo pe fun yin e fi agbaroro e fi save we te ba ti wa save e tan lati nu whatsapp ko wa text message pe please add me o ko ni mo fe ma gbo number ile ni o number ile ni ko ma so pe add me si nitori number ile la fi npin loruko jesu adura re o si gba yo si di eri fun